Gira, gira, gira, gira. Sputa l'occhio, sputa sopra la candela. Spira, spira, spira, spira. Tu respira.

danna giubia, fantasmi suppi se ci pilla via. È una bugia, sto mondo che si vira è una bugia. Sto mondo che si vira è una bugia.